Zafadu, zafadu. Che de yarama tu casafadu en rameras tan rempa. Precio con intogo en gecko mi chisco intita. Che de yarama tu casafadu en gecko mara Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita.